Bingo Bongo! Bingo Bongo! Bingo Bongo! Bingo Bongo! Bingo Bongo! Bingo Bongo! Bingo Bongo! Bingo Bongo! Bingo Bongo! Bingo Bongo! Bingo Bongo! Bingo Bongo!

0: Nanno Cioccolita è nato.
1: Uepa, uepa.
2: Totiti, oh onda, onda, onda, onda.
3: Lo conoce Rey Tony.
2: Desde la USA.
0: Chao, de.